te, caro broch, voi m'offendete. Che mi piovo non sapete i biglietti e le ambasciate. E che fin le messaggere di me restano incantate. Per esempio la tedesca.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso